0: Musical, señores. Gracias a quienes nos están reportando sintonía. Qué chévere, ¿eh? Qué éxito, Dios mío, este programa de tanto éxito. Ya estoy excitado. Estoy hablando del éxito, mijo, del éxito, pues el éxito. ¿Quién más participa con nosotros? Rapidito, me dicen por acá. Buenas tardes, la respuesta es: mi nombre es Malena Chalco. ¿Listo, Manelita? La respuesta es: soy Lisette Ortega. Listo, Lisette Ortega también está participando entonces con nosotros. Ok. ¿Quién más por acá me dice la respuesta es? Soy María Méndez. Mari, listo. Participas entonces, nos queda un minuto. Un minuto más para que puedas participar con nosotros, señores. Vámonos con más música y luego nos venimos con recomendaciones, señores. ¿Qué pasó? Tenemos un audio, ok. Póngame el audio, por favor. Póngame el audio. ¿Quién anda por allí? Hello. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Sí, ponga el audio, ponga el audio. Buenos días. Bueno, buenos días, digo, buenas. Buenas tardes.
1: Hola, mi Yu, bendiciones. Bueno, compláceme con el vallenato que dice chi chi chi chi chi chi chi chi. Compláceme con el vallenato que dice chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi